a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a

E tu, perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu, mi lascerai tu, mi lascerai tu.

senza rete. E digli tu. Ogni giorno alla gente. Ogni giorno in tre. Spiegarglielo.

tenente. Io l'ho chiamata, forse sa, inutilmente. Sono stato via un'ora, hanno rubato di tutto, e adesso sono in malora. M'hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire, mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia. L'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento